0: come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.

Va, baciami piccina con la bo, bo, bocca piccolina, dammi tan, tan, tanti baci in quantità, durururà, durururà. Bi, bi, bimba birichina, tu sei be, be, bella sbarazzina, quale ten, ten.

triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

Tu che sogni la dolce terra d'Ungheria, suona ancora con tutta l'anima zigana. Voglio piangere come te di nostalgia.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Ne è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: turista tia, caccanna Sicilia si sente solo una radio. Chista è radio, Teleradio Eins.
1: Hallo, ich bin die Anna, eine waschechte Sizilianerin und auch bei uns in Sizilien hört man Teleradio 1. Mein Gusto.
2: Teleradio 1.
3: Zeitmaschine, die Geschichte der italienischen Musik.
4: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

Longo Fanfani Moro e giù Barbera, Gianni Rivera Mao e giù Champagne. Guardi, stia attento, lei mi sta offendendo. Uela, come ti

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Tele Radio 1.
3: Und jetzt hört ihr bei uns einen internationalen Hit aus den italienischen Charts.
2: Deine Musik, dein Gusto.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.